sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore,

0: più.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Servito in fricassea. Riceve il ferro.

assassini, gli assassini al Colosseo. Siano sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo, al Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disumbiato al Colosseo, al Colosseo. Si è fracassato al Colosseo. Lo si può

0: ogni carne.
1: Potere della carne,
0: corpo santo della carne. Compassione della carne,
1: fuoco fatuo della carne.
0: Carne, la morte della carne.
1: Pietra della carne,
0: il lutto della carne. Il buio della carne. Passione della carne.
1: La penitenza della carne.
0: Il caos della carne.
1: Scandalo della carne.
0: La carne,
1: la carne vuole carne.
0: Santuario della carne.
1: La morte della carne.
0: Estasi della carne. Sacrificio della carne.
1: Fiorire della carne.
0: Marcire della carne.
1: Carne, carne.
2: Estasi della carne.
1: Consolate la mia carne.
2: Passione della carne.
0: Sei morto, non è morto, non sei morto nella carne.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Tutti ovunque alle pareti e maglie della Roma, fuori un po' di Ponentino, tiene più deciso.

mi sembra dolce che la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui crede.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Radio

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

Questa è Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il traguardo della sanità, ospedali di comunità, cantieri al photo finish, ecco i primi ricoveri. Chiusa la partita del PNRR, per le strutture si apre ora quella della piena operatività. I presidi di Castelfidardo, Chiaravalle, Treia e Ascoli hanno già accolto i malati. Domani sarà inaugurato quello di Corridonia. La regione punta ad averli tutti a regime entro la fine di settembre. Mancano solo infissi e arredi al Monbaroccio, a Iesi. Siamo indietro. Il meteo, dall'afa al maltempo, ecco i super temporali con vento e grandine. Allerta arancione sulla costa e in collina, gialla nell'entroterra. Molti comuni corrono ai ripari, oggi chiusi parchi e cimiteri. C'è il rischio di grandine con chicchi di dimensioni medie e anche grandi. L'evoluzione nell'entroterra, dal Monte San Vicino fino al Nerone, il futuro degli orsi sugli Appennini, il censimento e le prospettive del PATOM, arrivare ad almeno 200 esemplari nell'Italia centrale. Secondo il monitoraggio ISPRA, il marsicano prova a uscire dai confini. Angelini del WWF dice, ma le femmine sono più stanziali. Primo piano Ascoli, Porta Maggiore, che traffico, quasi 1000 veicoli ogni ora. L'analisi del PUMS, viabilità intensa, a Porta Romana e a Campo Parignano. Meno auto in transito, in via Pacifici Mazzoni, la zona dell'Annunziata. Il caso ad Ascoli, stima e sostegno al Vescovo, comunità diocesana con Palmieri. I fedeli prendono posizione dopo la comparsa dello striscione anonimo. Sullo sfondo le polemiche legate al trasloco della pasta asciutta antifascista. Nel messaggio della comunità diocesana si legge: raggiunto l'obiettivo, l'indifferenza sarebbe forse più preoccupante del dissenso. Le bandiere, piccola squadra di Porta Romana, è suo il tricolore ai campionati FISB di Ori, a Porta Solestasi, piazza Sesta, è la migliore tra gli ascolani. Ancora a Quintana, verso il corteo storico, sarà Giulia Giuliani, la signora rosso-azzurra, lo volevo fin da piccola. A Porta Romana ha ufficialmente svelato il volto della dama che rappresenterà il sestiere, dice: l'emozione è tantissima e sono certa che mi divertirò molto. E ancora sulla rievocazione, l'artista sardo Marras dipinge il Palio di Agosto. I fatti del Piceno, la rabbia dei residenti, dal cimitero alle strade abetito, dimenticata, un borgo che ha avuto la fortuna di non subire gravissimi danni dal terremoto, ma che è lasciato all'abbandono dalle istituzioni. I residenti dicono: anche noi paghiamo le tasse. Ciclista cade e si ferisce, arriva l'elio soccorso. L'incidente è lungo un percorso dell'area montana nella zona di Forca Canapine. Le pagine dedicate a San Benedetto, pace fatta tra sindaco e presidente, mozione dice: Ciarrocchi acceleriamo, il primo cittadino si impegna e dice sul progetto del campo sportivo, grande lavoro degli uffici comunali. Il piano Writer scatenati e l'apparecchio antimacchie fa flop, lo strumento è obsoleto, l'assessore Muzzi promette interventi contro il degrado. Piano regolatore tra 3 anni, maxi summit tra amministrazione comunale e la società Mate che sta elaborando il progetto. L'obiettivo è recuperare gli edifici esistenti senza andare ad aumentare il consumo del suolo. Il percorso inizia lunedì con la nomina delle commissioni, poi toccherà a residenti e associazioni. Recuperato il motopesca San Silvestro, affondato il 17 giugno mentre era all'ormeggio al Molo Nord, la delicata operazione con 2 autogru. Cupra Marittima, dagli scavi del parco archeologico spunta la soglia di un foro romano, la nuova straordinaria scoperta durante la campagna estiva realizzata dagli studenti dell'Orientale. Il direttore scientifico Giglio dice: non facciamo solo ricerca ma anche formazione dei giovani. La pagina dedicata all'Abruzzo, Giulianova, aggressione su una donna incinta, SOS dei residenti, scattano i soccorsi. Le urla hanno attirato l'attenzione, al vaglio la posizione del compagno che non è indagato. Il rogo ad Alba Adriatica, paura per un incendio scoppiato all'hotel Doge, le fiamme sono divampate dai locali della lavanderia, un turista soccorso dal 118. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva. Calcio di Serie B, per il centrocampo dell'Ascoli dall'Atalanta arriva Olivieri, il classe 2003 andrebbe a potenziare la corsia di sinistra, ora si lavora per la fascia destra. Cresce l'attesa per l'amichevole con la Lazio in programma la sera del 2 agosto. I tifosi, abbonamenti, Tribuna Mazzoni sold out, stanno terminando anche i posti disponibili nella nuova curva sud. I duelli, Tomei al ballo dei debuttanti, quante sfide inedite in Serie B. Tra le 19 rivali il tecnico ha affrontato solo De Giorgio, Juve Stabia, Bucchi Arezzo e Pagliuca Empoli. In panchina anche gli ex azzurri diamanti Corradi, Nesta e Inzaghi. Baroni e Giampaolo rappresenteranno invece le bestie nere per il picchio. Serie C, Samba rinforzi in arrivo, in difesa c'è il rush finale per ingaggiare il difensore Nichetti, virus Entella, si cerca di Noia, Catania. Continua il pressing per l'attaccante Fischnaller, ma c'è da superare la resistenza del Ravenna. Il mercato, adesso c'è la necessità di sfoltire la rosa rossoblù. Le uscite aiuteranno a far rientrare i parametri legati al salary cap. Serie D, Atletico Ascoli, Casadei e Zagaglia in porta. La scelta del DS Marzetti conferma la linea societaria di investire sui giovani. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Da Stefania Missichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 di Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: Radio Ascoli.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il traguardo della sanità, ospedali di comunità, cantieri al photo finish.

0: ecco i primi ricoveri. Chiusa la partita del PNRR, per le strutture si apre ora quella della piena operatività. I presidi di Castelfidardo, Chiaravalle, Treia e Ascoli hanno già accolto i malati. Domani sarà inaugurato quello di Corridonia. La regione punta ad averli tutti a regime entro la fine di settembre. Mancano solo infissi e arredi al Monbaroccio, a Iesi siamo indietro. Il meteo, dall'afa al maltempo, ecco i super temporali con vento e grandine. Allerta arancione sulla costa e in collina, gialla nell'entroterra. Molti comuni corrono ai ripari, oggi chiusi parchi e cimiteri. C'è il rischio di grandine con chicchi di dimensioni medie e anche grandi. L'evoluzione nell'entroterra, dal Monte San Vicino fino al Nerone, il futuro degli orsi sugli Appennini, il censimento e le prospettive del PATOM, arrivare ad almeno 200 esemplari nell'Italia centrale. Secondo il monitoraggio ISPRA, il marsicano prova a uscire dai confini. Angelini del WWF dice, ma le femmine sono più stanziali. Primo piano Ascoli, Porta Maggiore, che traffico, quasi 1000 veicoli ogni ora. L'analisi del PUMS, viabilità intensa, a Porta Romana e a Campo Parignano. Meno auto in transito in via Pacifici Mazzoni, la zona dell'Annunziata. Il caso ad Ascoli, stima e sostegno al vescovo, comunità diocesana con Palmieri. I fedeli prendono posizione dopo la comparsa dello striscione anonimo. Sullo sfondo le polemiche legate al trasloco della pasta asciutta antifascista. Nel messaggio della comunità diocesana si legge: raggiunto l'obiettivo, l'indifferenza sarebbe forse più preoccupante del dissenso. Le bandiere, piccola squadra di Porta Romana, è suo il tricolore ai campionati FISB di Oria, Porta Solestasi, Piazza Sesta, è la migliore tra gli ascolani. Ancora a Quintana, verso il corteo storico, sarà Giulia Giuliani, la signora rosso-azzurra, lo volevo fin da piccola. Porta Romana ha ufficialmente svelato il volto della dama che rappresenterà il sestiere, dice: l'emozione è tantissima e sono certa che mi divertirò molto. E ancora sulla rievocazione, l'artista sardo Marras dipinge il Palio di Agosto. I fatti del Piceno, la rabbia dei residenti, dal cimitero alle strade abetito, dimenticata, un borgo che ha avuto la fortuna di non subire gravissimi danni dal terremoto, ma che è lasciato all'abbandono dalle istituzioni. I residenti dicono: anche noi paghiamo le tasse. Ciclista cade e si ferisce, arriva l'aereo soccorso. L'incidente è lungo un percorso dell'area montana nella zona di Forca Canapine. Le pagine dedicate a San Benedetto, pace fatta tra sindaco e presidente, mozione dice: Ciarrocchi acceleriamo, il primo cittadino si impegna e dice sul progetto del campo sportivo, grande lavoro degli uffici comunali. Il piano Writer scatenati e l'apparecchio antimacchie fa flop, lo strumento è obsoleto, l'assessore Muzzi promette interventi contro il degrado. Piano regolatore tra 3 anni, maxi summit tra amministrazione comunale e la società Mate che sta elaborando il progetto. L'obiettivo è recuperare gli edifici esistenti senza andare ad aumentare il consumo del suolo. Il percorso inizia lunedì con la nomina delle commissioni, poi toccherà a residenti e associazioni. Recuperato il motopesca San Silvestro, affondato il 17 giugno mentre era all'ormeggio al Molo Nord, la delicata operazione con 2 autogru. Cupra Marittima, dagli scavi del parco archeologico spunta la soglia di un foro romano, la nuova straordinaria scoperta durante la campagna estiva realizzata dagli studenti dell'Orientale. Il direttore scientifico Giglio dice: non facciamo solo ricerca ma anche formazione dei giovani. La pagina dedicata all'Abruzzo, Giulianova, aggressione su una donna incinta, SOS dei residenti, scattano i soccorsi. Le urla hanno attirato l'attenzione, al vaglio la posizione del compagno che non è indagato. Il rogo ad Alba Adriatica, paura per un incendio scoppiato all'hotel Doge, le fiamme sono divampate dai locali della lavanderia, un turista soccorso dal 118. Concludiamo la rassegna stampa con la pagina sportiva. Calcio di Serie B, per il centrocampo dell'Ascoli dall'Atalanta arriva Olivieri, il classe 2003 andrebbe a potenziare la corsia di sinistra, ora si lavora per la fascia destra, cresce l'attesa per l'amichevole con la Lazio in programma la sera del 2 agosto. I tifosi, abbonamenti, tribuna Mazzoni sold out, stanno terminando anche i posti disponibili nella nuova curva sud. I duelli, Tomei al ballo dei debuttanti, quante sfide inedite in Serie B. Tra le 19 rivali, il tecnico ha affrontato solo De Giorgio, Juve Stabia, Bucchi, Arezzo e Pagliuca, Empoli. In panchina anche gli ex azzurri Diamanti, Corradi, Nesta e Inzaghi. Baroni e Giampaolo rappresenteranno invece le bestie nere per il picchio. Serie C, Samba, rinforzi in arrivo. In difesa c'è il rush finale per ingaggiare il difensore Nichetti, Virus Entella, si cerca di Noia, Catania. Continua il pressing per l'attaccante Fischnaller, ma c'è da superare la resistenza del Ravenna. Il mercato, adesso c'è la necessità di sfoltire la rosa rossoblù. Le uscite aiuteranno a far rientrare i parametri legati al salary cap. Serie D, Atletico Ascoli, Casadei e Zagaglia in porta. La scelta del DS Marzetti conferma la linea societaria di investire sui giovani. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Da Stefania Missichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Ascoli.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato, The Holograms, solo rock al femminile. A seguire, DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26, The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor, Edil Morgan.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, Beer Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Iniziamo parlando dell'allerta meteo diramata soprattutto per il pomeriggio di oggi, in particolare nelle zone costiere e collinari. Sono previsti temporali forti o molto forti con grandinate che potranno essere anche di medie e grandi dimensioni e altrettanto forti raffiche di vento. Dunque oggi è raccomandata prudenza negli spostamenti perché appunto potranno verificarsi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Cambiamo argomento. La comunità diocesana ha espresso solidarietà per il vescovo del Piceno Giampiero Palmieri dopo la comparsa dello striscione anonimo apparso in città riportante la scritta "Vescovo via da Ascoli". Nel comunicato, tra le altre cose, si legge che quando un vescovo come Monsignor Palmieri esercita il suo ministero con libertà evangelica, richiamando la dignità della persona, la giustizia, la pace, l'accoglienza, la responsabilità e la fraternità, è naturale che il suo messaggio non lasci indifferente. Anche l'esposizione di uno striscione polemico, per quanto possa dispiacere nei toni e nei contenuti, può essere letta come il segno che quella parola ha toccato le coscienze. Sono state tante poi le manifestazioni di vicinanza e di affetto diffuse attraverso i social dai diversi gruppi diocesani e parrocchiali della città. E adesso andiamo nel Fermano, nella località di Altidona, perché la CIP ha inaugurato il nuovo depuratore della Valdaso, appunto 8,6 milioni di euro per realizzare un'infrastruttura di ultima generazione, un'opera strategica destinata a servire i comuni della media e bassa Valle dell'Aso, in particolare Altidona e Pedaso. L'intervento rappresenta un importante investimento per il potenziamento del servizio idrico integrato e per la tutela dell'ambiente. Consente infatti di superare la frammentazione dei precedenti impianti costieri e di migliorare qualità, efficienza e gestione complessiva del servizio. I lavori erano stati avviati nel luglio del 2023. Passiamo alla cronaca e parliamo di un intervento che si è reso necessario in zona Forca Canapine, dove un ciclista è rimasto ferito a seguito di un incidente. Intervenuti gli operatori del soccorso alpino e sferologico delle Marche per raggiungere appunto il luogo dell'infortunio e poi la considerazione, la decisione di chiamare l'eli soccorso. Quindi il ciclista è stato stabilizzato e portato al Torrette di Ancona. Cambio della guardia al liceo classico di Ascoli, stabili Trebbiani, Arturo Verna lascia e dal 1 settembre prende servizio Simona Flammini. Lunga la sua esperienza ad Ascoli presso l'ufficio scolastico regionale per le Marche, ufficio 4. Parleremo con lei di come intenderà dirigere questo istituto ascolano nelle realtà locali di oggi, in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E infine, in attesa della quintana della giostra di agosto, gli sbandieratori dei sestieri ascolani fanno ben parlare di sé, a partire dalla piccola squadra di Porta Romana, campione d'Italia a Oria. In generale è un bilancio positivo quello portato a termine dagli ascolani, con 2 medaglie d'oro, 2 quarti posti e ottimi posti nella classifica combinata. E intanto appunto cresce l'attesa per la giostra di agosto, dicevamo, il palio sarà realizzato quest'anno dall'artista Antonio Marras. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 841 148, e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: l'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock Castel di Lama dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli,

0: potuti scordare di me, di me e noi.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, visto che l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha ufficializzato gli incarichi dei dirigenti scolastici per il 2026-2027. Nella nostra provincia c'è stata una sostanziale continuità nel capoluogo. Restano alla guida dei rispettivi istituti Valentina Bellini, Alessandra Goffi, Francesca Camaiani e poi Cinzia Pettinelli, Rosanna Moretti, Ado Evangelisti, Elvia Cimica e Nazario D'Amato. Novità di rilievo invece per il liceo classico Francesco Stabili, dove Simona Flammini prende il testimone da Arturo Verna. Simona Flammini qui a Radio Ascoli con noi, grazie.
3: Buongiorno a tutti.
2: Simona Flammini, una lunga esperienza presso il provveditorato, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Quarto, e poi dirigente di diversi istituti in Romagna e poi anche nelle Marche, tra Monte Giorgio e Fermo. Qual è l'esperienza che si porta dietro e come intende utilizzarla?
3: Allora, il mio percorso professionale, diciamo che è stato costruito attraverso esperienze molto diverse tra loro, però sono sempre state unite da un unico filo conduttore: credere nella scuola. La scuola come luogo in cui si costruisce il futuro di una comunità. Infatti, come dicevi, ho avuto proprio il privilegio di lavorare per molti anni presso il provveditorato agli studi, quindi l'Ufficio Quarto, una ramificazione dell'Ufficio Spazio Regionale per le Marche, occupandomi di inclusione, formazione, dispersione scolastica, legalità, sviluppo delle reti territoriali. Quindi ho un bagaglio, diciamo, abbastanza complesso e completo. Successivamente ho avuto anche l'opportunità di dirigere alcune realtà diverse, realtà scolastiche, un'esperienza particolare molto significativa, perché è stata probabilmente la prima, è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Gobetti dei Gasperi di Morciano di Romagna. In quell'occasione ho potuto proprio confrontarmi quotidianamente con licei, istituti tecnici e professionali, perché era proprio un istituto di istruzione superiore che inglobava queste tre tipologie, e in essa ho maturato proprio una visione ampia e integrata del secondo ciclo di istruzione. Negli ultimi anni poi ho diretto degli istituti comprensivi come quello di Monte Giorgio, Fracassetti Capodarco, ho avuto anche l'onore di avere una reggenza all'ISC di Falerone e per pochi mesi a un ISC di Porto Sant'Elpidio. Parallelamente ho lavorato poi anche su molti progetti europei come molti miei colleghi, quindi PON, FESR, FSE, quindi anche PNRR ultimamente, con una particolare attenzione alla trasformazione digitale, all'innovazione tecnologica e alla formazione del personale, oltre alla costruzione di ambienti di apprendimento sempre più inclusivi e tecnologicamente avanzati. Diciamo, questo è stato il mio percorso pregresso. Cosa dire? Oggi posso dire che dal 1 settembre avrò l'onore di guidare il liceo Stabili Trebbiani di Ascoli Piceno, la città in cui sono nata e nella quale affondano proprio le mie radici, sia personali che professionali. È un ritorno che vivo con molta emozione, ma soprattutto con un profondo senso di responsabilità.
2: E infatti proprio questo volevo chiedere: quali sono le emozioni che si porta dietro nel assumere la dirigenza di un liceo classico, ma soprattutto del liceo classico della città in cui è cresciuta, anche magari nel rapporto, no, con i genitori, gli alunni, i docenti?
3: Allora, credo profondamente che oggi la sfida educativa più importante sia quella proprio di coniugare, in questo caso, quindi nel liceo classico Stabili Trebbiani, perché include appunto anche un liceo linguistico, un Made in Italy, coniugare la grande tradizione umanistica italiana con le nuove frontiere della conoscenza. E dico, mi vorrei spingere anche oltre. Per questo penso che considerare la filosofia e l'intelligenza artificiale non due mondi opposti o contrapposti, ma sono due linguaggi che devono dialogare. La filosofia nel senso che continua a insegnarci a porre delle domande fondamentali: chi siamo, quali valori guidano le nostre scelte, quale significato possiamo attribuire al progresso. Dall'altra, nel momento in cui stiamo procedendo anche con dei percorsi di formazione, non solo per i docenti ma anche per gli studenti, sull'intelligenza artificiale, diciamo che l'intelligenza artificiale ci mette a disposizione gli strumenti straordinari per ampliare la possibilità delle nostre conoscenze e del nostro apprendimento. Quindi, la scuola del futuro, dovrà saper educare gli studenti non soltanto a utilizzare queste tecnologie, ma soprattutto a comprendere criticamente, a governarle e orientarle per il bene comune. Questa, diciamo, probabilmente è la prima visione che desidero portare allo Stabili Trebbiani. Una scuola capace di custodire il patrimonio della cultura classica, ma nello stesso tempo di aprirsi con coraggio alle sfide del XXI secolo. Diciamo che innovazione e tradizione non sono alternative, sono proprio le due ali con cui la scuola può continuare a formare cittadini liberi, competenti e consapevoli.
2: E proprio a proposito di questo, un'ultima domanda: se ci sono già progetti o novità che intende portare in questo istituto?
3: Allora, non dico nulla perché innanzitutto vorrei conoscere bene quello che c'è, partire dal presente e mettere, diciamo, il mio spirito in una nuova avventura, in primis mettendo a disposizione della comunità scolastica tutta la mia esperienza maturata in questi anni, ma anche l'entusiasmo, l'ascolto e la convinzione che ogni scuola possa diventare proprio un luogo nel quale il talento di ciascuno trovi lo spazio per crescere.
2: Bene, dunque buon lavoro per l'incarico che prenderà dal 1° settembre, raccogliendo, come dicevamo, il testimone da Arturo Verna. Grazie intanto per essere stata con noi oggi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Che farai? Non dirmi che il mio braccio ti sta stretto, oppure che

oggi mi sveglio del tuo compleanno. E per regalo ti ho dato qualche goccia di pianto di troppo. E le pupille ti diventano

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: L'estate italiana di Castel di Lama.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Iniziamo parlando dell'allerta meteo diramata soprattutto per il pomeriggio di oggi, in particolare nelle zone costiere e collinari. Sono previsti temporali forti o molto forti con grandinate che potranno essere anche di medie e grandi dimensioni e altrettanto forti raffiche di vento. Dunque oggi è raccomandata prudenza negli spostamenti perché appunto potranno verificarsi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Cambiamo argomento. La comunità diocesana ha espresso solidarietà per il vescovo del Piceno Giampiero Palmieri dopo la comparsa dello striscione anonimo apparso in città riportante la scritta "Vescovo via d'Ascoli". Nel comunicato, tra le altre cose, si legge che quando un vescovo come Monsignor Palmieri esercita il suo ministero con libertà evangelica, richiamando la dignità della persona, la giustizia, la pace, l'accoglienza, la responsabilità e la fraternità, è naturale che il suo messaggio non lasci indifferente. Anche l'esposizione di uno striscione polemico, per quanto possa dispiacere nei toni e nei contenuti, può essere letta come il segno che quella parola ha toccato le coscienze. Sono state tante poi le manifestazioni di vicinanza e di affetto diffuse attraverso i social dai diversi gruppi diocesani e parrocchiali della città.

0: Adesso andiamo nel Fermano, nella località di Altidona, perché la CIP ha inaugurato il nuovo depuratore della Valdaso, appunto 8,6 milioni di euro per realizzare un'infrastruttura di ultima generazione, un'opera strategica destinata a servire i comuni della media e bassa Valle dell'Aso, in particolare Altidona e Pedaso. L'intervento rappresenta un importante investimento per il potenziamento del servizio idrico integrato e per la tutela dell'ambiente. Consente infatti di superare la frammentazione dei precedenti impianti costieri e di migliorare qualità, efficienza e gestione complessiva del servizio. I lavori erano stati avviati nel luglio del 2023. Ai nostri microfoni Claudio Bernardo Carini, responsabile per il servizio depurazione, servizio elettromeccanico e telecontrollo.
1: Il nuovo depuratore Valdaso sarà a servizio dei territori comunali della media e della bassa Valle dell'Aso e andrà a sostituire gli impianti di depurazione di Marina d'Altidona e di Pedaso, a vantaggio certo degli effetti ambientali degli scarichi in ambiente e a sostegno delle bandiere blu. Il percorso autorizzativo è stato intrapreso nel 2016 e ha visto coinvolte le amministrazioni comunali del territorio, la provincia di Fermo e la regione Marche. Nel luglio del 2023 sono iniziati i lavori per rendere concreto questo impianto che oggi si presenta tecnologicamente avanzato. Trattamento biologico ad alta efficienza, sistemi di monitoraggio continuo dei parametri allo scarico, alta efficienza energetica delle macchine installate per i trattamenti e una capacità depurativa dimensionata per accogliere tutti gli abitanti e l'attività dell'intero comprensorio servito. Quest'opera nasce già pronta per i nuovi standard europei sulle acque reflue e apre un futuro possibile, quello del riutilizzo dell'acqua depurata attraverso l'irrigazione agricola, proprio tramite il vicino canale irriguo consortile. Tra l'altro tutti i rifiuti prodotti dall'impianto saranno impiegati per realizzare compost o ammendante agricolo, quindi l'impianto rappresenta un presidio ambientale orientato effettivamente all'economia circolare.
0: Passiamo alla cronaca e parliamo di un intervento che si è reso necessario in zona Forca Canapine, dove un ciclista è rimasto ferito a seguito di un incidente. Intervenuti gli operatori del soccorso alpino e speleologico delle Marche per raggiungere appunto il luogo dell'infortunio e poi la considerazione, la decisione di chiamare l'elisoccorso. Quindi il ciclista è stato stabilizzato e portato al Torrette di Ancona. Cambio della guardia al liceo classico di Ascoli, stabili Trebbiani, Arturo Verna lascia e dal 1 settembre prende servizio Simona Flammini, lunga la sua esperienza ad Ascoli presso l'ufficio scolastico regionale per le Marche, ufficio 4. Parleremo con lei di come intenderà dirigere questo istituto ascolano nella realtà locale di oggi in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. E infine, in attesa della quintana della giostra di agosto, gli sbandieratori dei sestieri ascolani fanno ben parlare di sé, a partire dalla piccola squadra di Porta Romana, campione d'Italia a Oria. In generale è un bilancio positivo quello portato a termine dagli ascolani, con 2 medaglie d'oro, 2 quarti posti e ottimi posti nella classifica combinata. E intanto appunto cresce l'attesa per la giostra di agosto, dicevamo, il palio sarà realizzato quest'anno dall'artista Antonio Marras. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock. Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. Yeah.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, visto che l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha ufficializzato gli incarichi dei dirigenti scolastici per il 2026-2027. Nella nostra provincia c'è stata una sostanziale continuità nel capoluogo. Restano alla guida dei rispettivi istituti Valentina Bellini, Alessandra Goffi, Francesca Camaiani e poi Cinzia Pettinelli, Rosanna Moretti, Ado Evangelisti, Elvia Cimica e Nazario D'Amato. Novità di rilievo invece per il liceo classico Francesco Stabili, dove Simona Flammini prende il testimone da Arturo Verna. Simona Flammini qui a Radio Ascoli con noi, grazie.
2: Buongiorno a tutti.
1: Simona Flammini, una lunga esperienza presso il provveditorato, l'ufficio scolastico regionale per le Marche ufficio quarto e poi dirigente di diversi istituti in Romagna e poi anche nelle Marche tra Monte Giorgio e Fermo. Qual è l'esperienza che si porta dietro e come intende utilizzarla?
2: Allora, il mio percorso professionale diciamo che è stato costruito attraverso esperienze molto diverse tra loro, però sono sempre state unite da un unico filo conduttore: credere nella scuola. La scuola come luogo in cui si costruisce il futuro di una comunità. Infatti, come dicevi, ho avuto proprio il privilegio di lavorare per molti anni presso il provveditorato agli studi, quindi l'ufficio quarto, una ramificazione dell'ufficio spazio regionale per le Marche,

0: che inglobava queste tre tipologie e in essa ho maturato proprio una visione ampia e integrata del secondo ciclo di istruzione. Negli ultimi anni poi ho diretto degli istituti comprensivi come quello di Montegiorgio, Fracassetti Capodacco, ho avuto anche l'onore di avere una reggenza all'ISC di Falerone e per pochi mesi a un ISC di Porto Sant'Elpidio. Parallelamente ho lavorato poi anche su molti progetti europei come molti miei colleghi, quindi PON, FESR, FSE, quindi anche PNRR ultimamente, con una particolare attenzione alla trasformazione digitale, all'innovazione tecnologica e alla formazione del personale, oltre alla costruzione di ambienti di apprendimento sempre più inclusivi e tecnologicamente avanzati. Diciamo, questo è stato il mio percorso pregresso. Cosa dire? Oggi posso dire che dal 1 settembre avrò l'onore di guidare il liceo Stabili Trebbiani di Ascoli Piceno, la città in cui sono nata e nella quale affondano proprio le mie radici, sia personali che professionali. È un ritorno che vivo con molta emozione, ma soprattutto con un profondo senso di responsabilità.
1: E infatti proprio questo volevo chiedere: quali sono le emozioni che si porta dietro nel assumere la dirigenza di un liceo classico, ma soprattutto del liceo classico della città in cui è cresciuta, anche magari nel rapporto, no, con i genitori, gli alunni, i docenti?
0: Allora, credo profondamente che oggi la sfida educativa più importante sia quella proprio di coniugare, in questo caso, quindi nel liceo classico Stabili Trebbiani, perché include appunto anche un liceo linguistico, un Made in Italy, coniugare la grande tradizione umanistica italiana con le nuove frontiere della conoscenza. E dico, mi vorrei spingere anche oltre, per questo penso che considerare la filosofia e l'intelligenza artificiale non due mondi opposti o contrapposti, ma sono due linguaggi che devono dialogare. La filosofia nel senso che continua a insegnarci a porre delle domande fondamentali: chi siamo, quali valori guidano le nostre scelte, quale significato possiamo attribuire al progresso. Dall'altra, nel momento in cui stiamo procedendo anche con dei percorsi di formazione, non solo per i docenti ma anche per gli studenti, sull'intelligenza artificiale, diciamo che l'intelligenza artificiale ci mette a disposizione gli strumenti straordinari per ampliare la possibilità delle nostre conoscenze e del nostro apprendimento. Quindi la scuola del futuro dovrà saper educare gli studenti non soltanto a utilizzare queste tecnologie, ma soprattutto a comprendere criticamente, a governarle e orientarle per il bene comune. Questa, diciamo, probabilmente è la prima visione che desidero portare allo Stabili Trebbiani. Una scuola capace di custodire il patrimonio della cultura classica, ma nello stesso tempo di aprirsi con coraggio alle sfide del XXI secolo. Diciamo che innovazione e tradizione non sono alternative, sono proprio le due ali con cui la scuola può continuare a formare cittadini liberi, competenti e consapevoli.
1: E proprio a proposito di questo, un'ultima domanda: se ci sono già progetti o novità che intende portare in questo istituto?
0: Allora, non dico nulla perché innanzitutto vorrei conoscere bene quello che c'è, partire dal presente e mettere, diciamo, il mio spirito in una nuova avventura, in primis mettendo a disposizione della comunità scolastica tutta la mia esperienza maturata in questi anni, ma anche l'entusiasmo, l'ascolto e la convinzione che ogni scuola possa diventare proprio un luogo nel quale il talento di ciascuno trovi lo spazio per crescere.
1: Bene, dunque buon lavoro per l'incarico che prenderà dal 1 settembre, raccogliendo, come dicevamo, il testimone da Arturo Verna. Grazie intanto per essere stata con noi oggi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.
3: Al voto. Diario elettorale in vista del voto regionale nelle Marche del 28 e 29 settembre.
2: Questa è Radio Ascoli.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: La redazione è da Stefania Mistichelli. Iniziamo parlando dell'allerta meteo diramata soprattutto per il pomeriggio di oggi, in particolare nelle zone costiere e collinari. Sono previsti temporali forti o molto forti con grandinate che potranno essere anche di medie e grandi dimensioni e altrettanto forti raffiche di vento. Dunque oggi è raccomandata prudenza negli spostamenti perché appunto potranno verificarsi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Cambiamo argomento. La comunità diocesana ha espresso solidarietà per il vescovo del Piceno Giampiero Palmieri dopo la comparsa dello striscione anonimo apparso in città riportante la scritta "Vescovo via d'Ascoli". Nel comunicato, tra le altre cose, si legge che quando un vescovo come Monsignor Palmieri esercita il suo ministero con libertà evangelica, richiamando la dignità della persona, la giustizia, la pace, l'accoglienza, la responsabilità e la fraternità, è naturale che il suo messaggio non lasci indifferenti. Anche l'esposizione di uno striscione polemico, per quanto possa dispiacere nei toni e nei contenuti, può essere letta come il segno che quella parola ha toccato le coscienze. Sono state tante poi le manifestazioni di vicinanza e di affetto diffuse attraverso i social dai diversi gruppi diocesani e parrocchiali della città. E adesso andiamo nel Fermano, nella località di Altidona, perché la CIP ha inaugurato il nuovo depuratore della Valdaso, appunto 8,6 milioni di euro per realizzare un'infrastruttura di ultima generazione, un'opera strategica destinata a servire i comuni della media e bassa Valle dell'Aso, in particolare Altidona e Pedaso. L'intervento rappresenta un importante investimento per il potenziamento del servizio idrico integrato e per la tutela dell'ambiente. Consente infatti di superare la frammentazione dei precedenti impianti costieri e di migliorare qualità, efficienza e gestione complessiva del servizio. I lavori erano stati avviati nel luglio del 2023. Ai nostri microfoni Claudio Bernardo Carini, responsabile per il servizio depurazione, servizio elettromeccanico e telecontrollo.
1: Il nuovo depuratore Valdaso sarà a servizio dei territori comunali della media e della bassa Valle dell'Aso e andrà a sostituire gli impianti di depurazione di Marina d'Altinone e di Pedaso, a vantaggio certo degli effetti ambientali degli scarichi in ambiente e a sostegno delle bandiere blu. Il percorso autorizzativo è stato intrapreso nel 2016 e ha visto coinvolte le amministrazioni comunali del territorio, la provincia di Fermo e la regione Marche. Nel luglio del 2023 sono iniziati i lavori per rendere concreto questo impianto che oggi si presenta tecnologicamente avanzato. Trattamento biologico ad alta efficienza, sistemi di monitoraggio continuo dei parametri allo scarico, alta efficienza energetica delle macchine installate per i trattamenti e una capacità depurativa dimensionata per accogliere tutti gli abitanti e l'attività dell'intero comprensorio servito. Quest'opera nasce già pronta per i nuovi standard europei sulle acque reflue e apre a un futuro possibile, quello del riutilizzo dell'acqua depurata attraverso l'irrigazione agricola, proprio tramite il vicino canale irriguo consortile. Tra l'altro tutti i rifiuti prodotti dall'impianto saranno impiegati per realizzare compost o ammendante agricolo, quindi l'impianto rappresenta un presidio ambientale orientato effettivamente all'economia circolare.
0: Passiamo alla cronaca e parliamo di un intervento che si è reso necessario in zona Forca Canapine, dove un ciclista è rimasto ferito a seguito di un incidente. Intervenuti gli operatori del soccorso alpino e speleologico delle Marche per raggiungere appunto il luogo dell'infortunio e poi la considerazione, la decisione di chiamare l'eli soccorso, quindi il ciclista è stato stabilizzato e portato al Torrette di Ancona. Cambio della guardia al liceo classico di Ascoli, stabili Trebbiani, Arturo Verna lascia e dal 1 settembre prende servizio Simona Flammini, lunga la sua esperienza ad Ascoli presso l'ufficio scolastico regionale per le Marche, ufficio 4. Parleremo con lei di come intenderà dirigere questo istituto ascolano nella realtà locale di oggi in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. E infine, in attesa della quintana della giostra di agosto, gli sbandieratori dei sestieri ascolani fanno ben parlare di sé, a partire dalla piccola squadra di Porta Romana, campione d'Italia a Oria. In generale è un bilancio positivo quello portato a termine dagli ascolani, con 2 medaglie d'oro, 2 quarti posti e ottimi posti nella classifica combinata, e intanto appunto cresce l'attesa per la giostra di agosto, dicevamo, il palio sarà realizzato quest'anno dall'artista Antonio Marras.

0: Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: L'estate italiana di Castel di Lama, B-Rock, dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
0: Questa è Radio Ascoli. One.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: poi fa buio presto.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. B-Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco, il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute, le birre artigianali, la ciccia, le specialità. B-Rock, Castel di Lama, dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Iniziamo parlando dell'allerta meteo diramata soprattutto per il pomeriggio di oggi, in particolare nelle zone costiere e collinari. Sono previsti temporali forti o molto forti con grandinate che potranno essere anche di medie e grandi dimensioni e altrettanto forti raffiche di vento. Dunque oggi è raccomandata prudenza negli spostamenti perché appunto potranno verificarsi rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Cambiamo argomento. La comunità diocesana ha espresso solidarietà per il vescovo del Piceno Gian Piero Palmieri dopo la comparsa dello striscione anonimo apparso in città

0: Filippo ha inaugurato il nuovo depuratore della Valdaso, appunto 8,6 milioni di euro per realizzare un'infrastruttura di ultima generazione, un'opera strategica destinata a servire i comuni della media e bassa Valle dell'Aso, in particolare Altidona e Pedaso. L'intervento rappresenta un importante investimento per il potenziamento del servizio idrico integrato e per la tutela dell'ambiente, consente infatti di superare la frammentazione dei precedenti impianti costieri e di migliorare qualità, efficienza e gestione complessiva del servizio. I lavori erano stati avviati nel luglio del 2023. Ai nostri microfoni Claudio Bernardo Carini, responsabile per il servizio depurazione, servizio elettromeccanico e telecontrollo.
1: Il nuovo depuratore Valdaso sarà a servizio dei territori comunali della media e della bassa Valle dell'Aso e andrà a sostituire gli impianti di depurazione di Maniera Altinone e di Pedaso, a vantaggio certo degli effetti ambientali degli scarichi in ambiente e a sostegno delle bandiere blu. Il percorso autorizzativo è stato intrapreso nel 2016 e ha visto coinvolte le amministrazioni comunali del territorio, la provincia di Fermo e la regione Marche. Nel luglio del 2023 sono iniziati i lavori per rendere concreto questo impianto che oggi si presenta tecnologicamente avanzato. Trattamento biologico ad alta efficienza, sistemi di monitoraggio continuo dei parametri allo scarico, alta efficienza energetica delle macchine installate per i trattamenti e una capacità depurativa dimensionata per accogliere tutti gli abitanti e l'attività dell'intero comprensorio servito. Quest'opera nasce già pronta per i nuovi standard europei sulle acque reflue e apre a un futuro possibile, quello del riutilizzo dell'acqua depurata attraverso l'irrigazione agricola, proprio tramite il vicino canale irriguo consortile. Tra l'altro tutti i rifiuti prodotti dall'impianto saranno impiegati per realizzare compost o ammendante agricolo, quindi l'impianto rappresenta un presidio ambientale orientato effettivamente all'economia circolare.
0: Passiamo alla cronaca e parliamo di un intervento che si è reso necessario in zona Forca Canapine, dove un ciclista è rimasto ferito a seguito di un incidente. Intervenuti gli operatori del soccorso alpino e speleologico delle Marche per raggiungere appunto il luogo dell'infortunio e poi la considerazione, la decisione di chiamare l'eli soccorso, quindi il ciclista è stato stabilizzato e portato al Torrette di Ancona. Cambio della guardia al liceo classico di Ascoli, stabili Trebbiani, Arturo Verna lascia e dal 1 settembre prende servizio Simona Flammini, lunga la sua esperienza ad Ascoli presso l'ufficio scolastico regionale per le Marche, ufficio 4. Parleremo con lei di come intenderà dirigere questo istituto ascolano nelle realtà locali di oggi in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. E infine, in attesa della quintana della giostra di agosto, gli sbandieratori dei sestieri ascolani fanno ben parlare di sé, a partire dalla piccola squadra di Porta Romana, campione d'Italia a Oria. In generale è un bilancio positivo quello portato a termine dagli ascolani, con 2 medaglie d'oro, 2 quarti posti e ottimi posti nella classifica combinata, e intanto appunto cresce l'attesa per la giostra di agosto. Dicevamo, il palio sarà realizzato quest'anno dall'artista Antonio Marras. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS 800 841 148, e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: potrei cantartele qui.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: L'estate italiana di Castel di Lama. Beer Rock! Dal 23 al 26 luglio. Sul palco il 23 Star Liga, tributo a Ligabue. Il 24 Hybrid Light, Linkin Park. Sabato The Holograms, solo rock al femminile. A seguire DJ set, live performance, Gianni Schiuma. Domenica 26 The Rockstar Legend, multitribute. Le birre artigianali, la ciccia, le specialità. Beer Rock, Castel di Lama. Dal 23 al 26 luglio. Main sponsor Edil Morgan. We'll be right back.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di scuola, visto che l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha ufficializzato gli incarichi dei dirigenti scolastici per il 2026-2027. Nella nostra provincia c'è stata una sostanziale continuità nel capoluogo. Restano alla guida dei rispettivi istituti Valentina Bellini, Alessandra Goffi, Francesca Camaiani e poi Cinzia Pettinelli, Rosanna Moretti, Ado Evangelisti, Elvia Cimica e Nazario D'Amato. Novità di rilievo invece per il liceo classico Francesco Stabili, dove Simona Flammini prende il testimone da Arturo Verna. Simona Flammini qui a Radio Ascoli con noi, grazie.
2: Buongiorno a tutti.
1: Simona Flammini, una lunga esperienza presso il provveditorato, l'ufficio scolastico regionale per le Marche, ufficio quarto, e poi dirigente di diversi istituti in Romagna e poi anche nelle Marche tra Monte Giorgio e Fermo. Qual è l'esperienza che si porta dietro e come intende utilizzarla?
2: Allora, il mio percorso professionale diciamo che è stato costruito attraverso esperienze molto diverse tra loro, però sono sempre state unite da un unico filo conduttore: credere nella scuola. La scuola come luogo in cui si costruisce il futuro di una comunità. Infatti, come dicevi, ho avuto proprio il privilegio di lavorare per molti anni presso il provveditorato agli studi, quindi l'ufficio quarto, una ramificazione dell'ufficio scolastico regionale per le Marche, occupandomi di inclusione, formazione, dispersione scolastica, legalità, sviluppo delle reti territoriali. Quindi ho un bagaglio, diciamo, abbastanza complesso e completo. Successivamente ho avuto anche l'opportunità di dirigere alcune realtà diverse, realtà scolastiche, un'esperienza particolare molto significativa, perché è stata probabilmente la prima, è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Gobetti De Gasperi di Morciano di Romagna. In quell'occasione ho potuto proprio confrontarmi quotidianamente con licei, istituti tecnici e professionali, perché era proprio un istituto di istruzione superiore che inglobava queste tre tipologie, e in essa ho maturato proprio una visione ampia e integrata del secondo ciclo di istruzione. Negli ultimi anni poi ho diretto degli istituti comprensivi come quello di Monte Giorgio, Fracassetti Capodarco, ho avuto anche l'onore di avere una reggenza all'ISC di Falerone e per pochi mesi a un ISC di Porto Sant'Elpidio. Parallelamente ho lavorato poi anche su molti progetti europei come molti miei colleghi, quindi PON, FESR, FSE, quindi anche PNRR ultimamente, con una particolare attenzione alla trasformazione digitale, all'innovazione tecnologica e alla formazione del personale, oltre alla costruzione di ambienti di apprendimento sempre più inclusivi e tecnologicamente avanzati. Diciamo, questo è stato il mio percorso pregresso. Cosa dire? Oggi posso dire che dal 1 settembre avrò l'onore di guidare il liceo Stabili Trebbiani di Ascoli Piceno, la città in cui sono nata e nella quale affondano proprio le mie radici, sia personali che professionali. È un ritorno che vivo con molta emozione, ma soprattutto con un profondo senso di responsabilità.
1: E infatti proprio questo volevo chiedere: quali sono le emozioni che si porta dietro nel assumere la dirigenza di un liceo classico, ma soprattutto del liceo classico della città in cui è cresciuta, anche magari nel rapporto, no, con i genitori, gli alunni e i docenti?
2: Allora, credo profondamente che oggi la sfida educativa più importante sia quella proprio di coniugare, in questo caso, quindi nel liceo classico Stabili Trebbiani, perché include appunto anche un liceo linguistico, un Made in Italy, coniugare la grande tradizione umanistica italiana con le nuove frontiere della conoscenza. E dico, mi vorrei spingere anche oltre. Per questo penso che considerare la filosofia e l'intelligenza artificiale non due mondi opposti o contrapposti, ma sono due linguaggi che devono dialogare. La filosofia nel senso che continua a insegnarci a porre delle domande fondamentali: chi siamo, quali valori guidano le nostre scelte, quale significato possiamo attribuire al progresso. Dall'altra, nel momento in cui stiamo procedendo anche con dei percorsi di formazione, non solo per i docenti ma anche per gli studenti,

0: l'intelligenza artificiale, diciamo che l'intelligenza artificiale ci mette a disposizione gli strumenti straordinari per ampliare la possibilità delle nostre conoscenze e del nostro apprendimento. Quindi la scuola del futuro dovrà saper educare gli studenti non soltanto a utilizzare queste tecnologie, ma soprattutto a comprendere criticamente, a governarle e orientarle per il bene comune. Questa, diciamo, probabilmente è la prima visione che desidero portare allo Stabili Trebbiani. Una scuola capace di custodire il patrimonio della cultura classica, ma nello stesso tempo di aprirsi con coraggio alle sfide del XXI secolo. Diciamo che innovazione e tradizione non sono alternative, sono proprio le due ali con cui la scuola può continuare a formare cittadini liberi, competenti e consapevoli.
1: E proprio a proposito di questo, un'ultima domanda: se ci sono già progetti o novità che intende portare in questo istituto?
0: Allora, non dico nulla perché innanzitutto vorrei conoscere bene quello che c'è, partire dal presente e mettere, diciamo, il mio spirito in una nuova avventura, in primis mettendo a disposizione della comunità scolastica tutta la mia esperienza maturata in questi anni, ma anche l'entusiasmo, l'ascolto e la convinzione che ogni scuola possa diventare proprio un luogo nel quale il talento di ciascuno trovi lo spazio per crescere.
1: Bene, dunque buon lavoro per l'incarico che prenderà dal 1° settembre, raccogliendo, come dicevamo, il testimone da Arturo Verna. Grazie intanto per essere stata con noi oggi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie anche a chi ci ha seguito, potete riascoltarci su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Siamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile, oggi e per il futuro. CIP S.P.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore. Potevamo fare di più. A che serve cercare se non vuoi più trovare?

0: Allo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Radio Ascoli.

Bentornato al coraggio che credevo perduto. Bentornato a quel viaggio che non era finito. Al sorriso che indosso a ogni passo che faccio. Bentornato a ogni singolo abbraccio. A chi torna e dopo essersi perso. Bentornato al passato. Bentornato a me stesso. All'amore sbocciato.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: No, è mio! È mio! Guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

con il figlio. Che ti schiaccerà.

0: come io brucio per te.
1: Radio Ascoli.